0: Shushchenla, langa di sogre sogma shela.
1: Sogshi, inchi sogshi.
2: Yine chungsu nami mutu sundu shikmidu.
0: Zhongyo sakay mutu ma che zang, tanda limi la che zheya midu la.
1: Langa soya ngui zui di, ngay genki cho.
2: Shangay langa soya che du, nga yigo mungu guwa, chengkut guya.
1: Shangala simshu din zhe juye zang. Nye zang, shi ka la, chitub chika dambi yin. Langa di, di rima soya ne. Sani, inchi sotub chao shi.
0: Shushchenla, lumaa kibeshi kiran shikangal pini, kami titi su nasu. Langa ma su na, no lam yo ma shi.
2: Che zai ni inchi mongzhu tabchi, ma su guan feng chong zu, xing chi da.
0: Xindu, ri su, langa di gyu ni, mei hua du lu o. Dine chu si na da ni, gen yu lu o tub chi yin.
2: Ma yi ji yu.
0: Nimu di, xia rin de yo shi la.

0: Manso, nga zhu sangang kye zhu denbe zheshi.
1: Shimudu.
0: Nga da lei heng shui, qiangbu meyeb di, rangke xin zheshi. Yine gebzhi, nga mi de mui nyer chigi.
1: Maya khari yore.
0: Mi de lewo ya wo, rang suro zhu zang, shira mungi. Nye lewo mi de zu, ma shi, laksam namdar xu. Yine rang da dun na, da su hor mi du.
1: Nga da lei heng shui, nyam le chigi yu ma do. Nga lewo mi minda. Chida he yu zhi, gyam ya khar do.
0: Nye gyam ya di, rang da lei heng shui zi wa, wu ne sabu du sengbi. Rangke mi di qi du, le ge gyakbu shu shu qi wu shi. Nye di kong le, nye rang le, xia mi da hai zhe gi, zhe wa guo xie bi ting du gui. Rangke ni, ki ni nyam ne zhe wa yin seng bu shi. Yi ne mi cang mei mi na le, rang mi di ding di wu shi. Ke si sab sab ma qi ne, rang mi di se yin wa.
1: Jin da he yu zhi, da guo gu ma shi, ge zhe ka ri ne ke du shu da.
0: Lei heng shui da mu tu nyam le qi da ma qi ne du di zhang ge sam le ya hu jie dong ba wu yi ne ba zai wo su gu shi yang men nie de xiu nie da da di xin suo se qie su zi yu cang mu zhang ka li yin qiu

ཁྱི Peche lockdown tang gigen juwa so la ten ne yang thak pe si chi thop thu ke si ki ki kiran la kawe lu den mi chi pe chok si yeb si na ki ki kawa ti sim la nyan ne che su ki ni mi chi lam su si na la ri an thu gi yeb yi chi che cho